0: La barca la più bella si ne va, Frederica va.
1: Oh, t'as le réussi.
2: Oui, mais on va demander à monsieur Agostini, Louis.
1: Louis, je me compare, mon parrain. Allez. Allez, bon voyage.
2: Merci. Au revoir.
1: Au revoir. À la côte. Emmenez-vous. Cercano una cosa di fiore, ma io vi dico. I fiori, chi ne sono?
3: Questa è una tradizione.